Desa lupagi kay sumahtar tipi nyukanchik panikuna 12 tribos de Israel panikuna kay produce chimborazo manta cantar kakuna y te dios tapagini chimi kay sumak ministerio tapushak pastor bueno chotimi rinkeratito nyukanchik umamanta yukshispa nyukanchik uki pastor che sumak ministerio tapushak y ahí te dios tapagini chimi produce chimborazo nyutu uksha manta panikuna compa